0: Intendete bene l'italiano?
1: Un po'. Di dove siete?
0: A Berlino.
1: Come?
0: Ma no, anche da Parigi.
1: Benvenuti.
0: Bien arrivé.
1: Welcome.
0: Est mal here.
1: E voi avete compreso tutto?
0: Very good.
1: Bene.
0: Vous avez compris?
1: Très bien.
0: E vous avez compris aussi, madame?
1: Capito, come?
0: Va bene.
1: Aber Sie verstanden haben.
0: Kein Problem.
1: Quindi, perché temere la morte?
0: No?

parte della mia memoria, in quella parte del libro, in quella parte del libro della mia memoria, incipit vita nova, e apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno, ecce Deus fortior me, dominabitur.

una dolorosa infermitate, per 9 dì amarissima pena. E nello 9º giorno, sentendomi dolere quasi intollerabilmente, a me giunse uno pensiero e cominciai a piangere e cominciai a travagliare e a immaginare in questo modo.

bagnandoli di vere lacrime. E io chiamava la morte e diceva: dolcissima, dolcissima morte, vieni a me, io porto già lo tuo colore.

io vidi cose che mi fecero proporre di non dire. Io vidi cose, io spero di dicer quello che mai non fu detto. Mi fecero proporre di non dire di lei. Io spero dicer di lei quello che mai non fu detto d'alcuna.

ma con tanta letizia. Ma una meravigliosa visione e di pauroso aspetto. Amore, piangendo, mangiando, dubitosamente, una nebula di colore di fuoco. Ego Dominus, Ego Dominus tuus, una figura, uno signore, amore, e la donna in amarissimo pianto, in grande angoscia, piangendo.

tutto, dalla bicicletta al babbuino, dal 1265 al 1321, non c'è nulla da ascoltare, non c'è nulla da ascoltare, adesso la nostra vita la rende del 4%, dalla calata della tibia, dal 1968, dal fegato, la rivoluzione russa, il piedestallo che sa sostenere tutte le colonne della popolazione, alla luna, al rame, alla polvere, ah, per te ho inventato il rame, la polvere, ho liberato la lettera R, ho un penitenziario di tabacco, ho detto dallo stelle, lo stelle, lo sacco, svento, segno, fuoco. Insieme il passato e il futuro, ho detto, qua per farsene così, ho detto,

l'arte vostra quella segue come il maestro fa il discente. Da queste due convene prender sua vita ed avanzare la gente. L'usuriere altra via tiene, per sé natura e per la sua seguace dispregia. With usura hath no man a house of good stone. With usura hath no man a painted paradise on his church wall. Arps e

0: per me, valle d'abisso, profonda valle, nebulosa, un luogo d'ogni luce muto,
1: strida
0: e con pianto e lamento per me, piangendo, with usura. With usura,
2: da questa due conviene prendere sua vita.
0: With usura, with usura.

0: Chita Dolé. Lasciate ogni speranza.
1: E tutto l'oro che è sotto la luna e che già fu di queste anime stanche non potrebbe farne posare.

terra e tra gli avelli fiamme. With sin against nature, contra naturam.

Africa, che era merandiera dalla guerra di frontiera occidentiana agli Illuminati Tribus, a Bruxelles, a Parigi, ai miei piedi, alla segreteria telefonica, al magnifico rettore, a Santa Cruz, a Marsoglio, agli avvocati 7, alla finestra, agli espulsi 25, a Susanna Ricciardi, a Castani la Lega, Crisis, della musica, terri culturali complessioni che sono parus putredini al barforum che mi guarda bene, che mi dilata, che mi combina in un'epoca indirizzando i segni perché giusti confine orcani che posso per godere e riuscirò con la propria tradizione, riuscirò con la moltitudine, riuscirò per salvare la mia vita pensato in cifre tradizionali armoniose di fronte a lunghi fuochi fumosi, di fronte a te, male sportis, di fronte a te, tocci morti terroristi, di fronte a te, l'ospitale, di fronte a te, di fantasma, di fronte al silenzio, silenzio, silenzio, silenzio.

La musica è tutta relativa, come si vede nelle parole armonizzate e nei canti. Tanto più dolce armonia risulta quanto più la relazione è bella, perché massimamente in essa si intende. La musica trae a sé gli spiriti umani, che quasi sono principalmente vapori del cuore, sì che quasi cessano da ogni operazione, sì è l'anima intera quando lode, e la virtù di tutti quasi corre allo spirito sensibile che riceve lo suono.